0: italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Darderi, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesareo. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'Italian Fair insieme, si chiude qui la pagina in comune.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della Banca Centrale Americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, né si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altra e essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.
5: Lasciati pensare tanto tempo per dormire e poi lo troverò. Lasciati pensare che ci sono, intanto credimi che ci sarò. Dentro le tue porte, dentro il tuo passato, dentro le tue verità. Dette per metà, dette per metà, dette per metà.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Le luci della notte mi fanno compagnia. Sto in macchina da solo perché tu sei andata via. E provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù. Lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump. Non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri. E su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Dardery, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesareo. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5 set contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Darderi, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Si aggrava il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela. Sono 1719, tra cui anche 11 italiani. Interrotte le ricerche della mamma e dei due figli intrappolati sotto le macerie di Macuto, individuati i corpi della famiglia originaria del Salernitano. Spari in una casa famiglia della Bassa Sassonia, in Germania. Un uomo ha aperto il fuoco uccidendo 6 dipendenti della struttura. Il presunto autore dell'attacco è stato arrestato, un 45enne di origini turche. Dietro alla strage ci sarebbe la custodia della figlia di 3 mesi, fermate anche 2 donne. 2 vittime del caldo oggi a Genova, 2 anziani di 86 e 74 anni che erano ricoverati in ospedale. In Francia, morte 2 gemelle di 15 mesi per disidratazione, arrestati i genitori. In Italia oggi il picco di afa, domani bollino rosso in 25 città. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù, lo ha detto Meloni, ospite al programma 10 minuti di Rete 4. La premier ha parlato anche del rapporto con Trump, non sono anti-americana oggi e non ero inginocchiata ieri, e su Vannacci è come l'opposizione. Negli Stati Uniti la Corte Suprema consente a Lisa Cook di restare alla Federal Reserve. I giudici hanno respinto il tentativo di Trump di rimuovere la governatrice, riconoscendo l'indipendenza della banca centrale americana. Il presidente ha annunciato misure immediate. Tennis, esordio complicato a Wimbledon per Sinner, che soffre ma vince in 5-7 contro il ceco Kecmanovic. Fuori invece Darderi, sconfitto dallo statunitense Quinn. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. È previsto inoltre un ristoro di 1000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra, tuttavia, ci sono dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutoro. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare, però prevedendone la commercializzazione. Cioè, mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Secondo me no, non si fa né l'uno, né si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento che aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesario. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. La desertificazione e i cambiamenti climatici sono i temi della nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Lega Ambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria tra musica, teatro, libri, visite guidate e agroalimentare. Un'occasione per riflettere anche sui cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Cilento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
4: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Paura nel Principato di Monaco. Un oligarca ucraino, la moglie e il figlio tredicenne sono rimasti gravemente feriti in una potente esplosione avvenuta intorno alle 21 di ieri in un edificio residenziale. Per il capo del governo è un probabile attentato il pacco bomba depositato da un uomo nell'atrio del palazzo. La Premier Meloni parla dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte e unito, ha detto in una intervista. Sulla politica interna afferma: la destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi. Giallo sul vertice a Doha tra USA e Iran. Trump conferma, Teheran smentisce. Nonostante le dichiarazioni del Ministero degli Esteri iraniano, il presidente americano insiste e rilancia parlando di un incontro che può essere importante o forse no. Witkoff e Kushner in viaggio verso il Qatar. Le vittime del terremoto in Venezuela salgono a 1719. Tra loro, riferisce la Farnesina in una nota, ci sono 11 cittadini italiani, altri 40 risultano dispersi. Secondo media locali, un'altra famiglia di 5 nostri connazionali, originaria del Salernitano, è morta alla Guaira, la zona più colpita dal sisma. Ieri altra scossa di assestamento di magnitudo 5.1. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani saranno 25 sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Al nord i primi temporali, nella notte nubi fragi e danni nel torinese. Morti a causa delle temperature roventi, due anziani di 86 e 74 anni a Genova. I mondiali di calcio, Olanda fuori ai sedicesimi, battuta ai rigori dal Marocco. Stessa sorte per la Germania, sconfitta ai calci di rigore dal Paraguay. Per i sudamericani è un risultato storico. Oggi altri due match, alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia Svezia. Tennis, vittoria in extremis per Sinner all'esordio di Wimbledon da numero 1. L'azzurro alla meglio solo al quinto set contro Kecmanovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. La Regione Puglia vuole creare un marchio a tutela del riccio di mare, ma nel frattempo sta per prorogare il fermo pesca fino al 2029. Previsto inoltre un ristoro di 1.000 euro all'anno per i pescatori che aiuteranno le autorità nel monitoraggio. All'interno della stessa maggioranza di centrosinistra ci sono però dei dubbi sollevati dal presidente della Commissione Attività Produttive, Antonio Tutolo. Sentiamo.
3: Mi pare un controsenso voler proteggere il riccio di mare però prevedendone la commercializzazione, cioè mi pare di voler accontentare il pescatore, il ristoratore e poi pure salvaguardare il riccio. Ma secondo me non si fa né l'uno, si danneggia tutti, attenzione.
2: Perde la borsa sull'autobus con 1.500 euro, documenti e carte di credito, ma la ritrova il giorno dopo grazie al senso civico di un autista delle Ferrovie del Sud-Est e ai carabinieri. Disavventura a lieto fine per una turista polacca in vacanza nel Salento. Aveva lasciato la borsa su un bus lungo la tratta Lecce-Porto Cesareo. La donna ha espresso profonda gratitudine verso l'autista e i carabinieri. A 50 giorni dall'inizio dei Giochi del Mediterraneo sono state presentate ieri a Taranto le medaglie ufficiali. La manifestazione è in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Le medaglie in ottone realizzate dalla Zecca di Stato raccontano i valori di incontro e condivisione tra i popoli del Mediterraneo. Al centro campeggiano due X che richiamano il logo della manifestazione sportiva. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

ignorante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Un crimine efferato, uno shock per l'intera comunità monegasca, così il principe Alberto II di Monaco dopo l'attentato ieri sera in un edificio del principato ai danni di un oligarca ucraino rimasto ferito gravemente con la moglie e il figlio, ad esplodere un pacco bomba piazzato nell'atrio del palazzo dove soggiornavano. Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù come lo è stato per Palazzo Chigi, lo ha detto la Premier Meloni in una intervista TV su Rete 4. Sul rapporto dell'Italia con gli Stati Uniti e Trump ha ripetuto: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. Accoltellato a morte per aver negato una pizza gratis, è successo a Reggio Emilia, dove il titolare del locale è stato ucciso poco dopo le 22:30 di lunedì da un cliente, pare abituale, e che ora è in fuga. L'uomo di origine straniera ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. Il terremoto in Venezuela, il bilancio delle vittime è fermo a 1719, ma è destinato a salire, i dispersi sono 50.000, tra i morti 16 italiani, lo riferisce la Farnesina, di altri 40 connazionali non si hanno più notizie, al lavoro tra le macerie soccorritori da 30 paesi. Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia ed Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. Oggi bollino rosso in 25 città italiane, ma sono attesi temporali, prime piogge al nord con nubi fragi e grandinate nel torinese. I mondiali di calcio, si qualifica agli ottavi di finale il Marocco dopo aver battuto ai rigori l'Olanda, fuori anche la Germania superata sempre ai calci di rigore dal Paraguay. Avanti anche il Brasile che ha battuto il Giappone, oggi alle 19 Costa d'Avorio Norvegia, alle 23 Francia-Svezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. A 50 giorni dall'inizio dei giochi del Mediterraneo sono state presentate ieri a Taranto le medaglie ufficiali. La manifestazione è in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Al centro delle medaglie campeggiano le due X, logo dei giochi, ispirate alle linee del monumento al marinaio, simbolo di Taranto. Intanto sono andati tutti esauriti i biglietti per la cerimonia d'apertura. Da ieri sono in vendita ai tagliandi per due degli sport più attesi, nuoto e atletica, costi tra 5 e 10 euro. La nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Legambiente che punta a unire il sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria, tra musica, libri, visite guidate e agroalimentare. Si parlerà soprattutto di cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Ciliento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
3: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Pallamano, oggi scade l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A Gold e dopo 53 anni il Conversano rischia di non partecipare per problemi economici. La società ieri in un comunicato ha chiesto aiuto a cittadini, sostenitori e soprattutto a imprenditori della zona. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

Sei alla risbara, guarda verso il mare. Per lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni. Di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza. Abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Federica De Boni. Sono stati arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci, avvenuto ad ottobre del 2025 a Pomezia, vicino a Roma, davanti alla casa del giornalista. Quattro le misure cautelari emesse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso, in corso perquisizioni. Prosegue la caccia all'uomo a Monaco dopo l'esplosione di un pacco bomba in un edificio residenziale del Principato. Feriti gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio minorenne. Il principe Alberto II è uno shock per l'intera comunità monegasca. Sono 16 le vittime italiane del terremoto in Venezuela, tra cui padre, madre e figlia 22enne di Laviano in provincia di Salerno e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, sempre nel Salernitano, 40 i connazionali ancora dispersi. Il bilancio dei morti è di 1.719, soccorritori al lavoro da 30 paesi. Il movente della strage di Stade nel nord della Germania è legato ad una disputa per l'affidamento e la custodia di una neonata di 3 mesi. Il presunto killer, un 45enne turco, ha ucciso 6 persone. Le vittime sono operatori sociosanitari e assistenti sociali della struttura di accoglienza dove la bimba era con la madre. È stato rintracciato e arrestato il presunto assassino del pizzaiolo di Reggio Emilia, accoltellato a morte nel suo locale per aver negato una pizza gratis. Anche la sorella del titolare è rimasta ferita. L'aggressore, di origine straniera, dopo il delitto si era messo in fuga. I mondiali di calcio ai 16esimi di finale, il Marocco elimina l'Olanda grazie ai rigori e va agli ottavi. Passaggio storico del Paraguay, che batte sempre ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Tennis all'esordio a Wimbledon. Il numero uno Sinner a fatica supera il serbo Kecmanovic. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. A 50 giorni dall'inizio dei giochi del Mediterraneo sono state presentate ieri a Taranto le medaglie ufficiali. La manifestazione è in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Al centro delle medaglie campeggiano le due X, logo dei giochi, ispirate alle linee del monumento al marinaio, simbolo di Taranto. Intanto sono andati tutti esauriti i biglietti per la cerimonia d'apertura. Da ieri sono in vendita ai tagliandi per due degli sport più attesi, nuoto e atletica, costi tra 5 e 10 euro. La nuova edizione di Festa Ambiente Sud, il festival organizzato da Legambiente che punta a unire il Sud Italia ai sud del mondo. Dal 10 luglio al 3 agosto, 29 appuntamenti dal Gargano alla Valle d'Itria, tra musica, libri, visite guidate e agroalimentare. Si parlerà soprattutto di cambiamenti climatici. Sentiamo Deborah Ciliento, assessore all'ambiente della Regione Puglia.
3: Da una parte è lavorare sul prevenirli, dall'altro è essere capaci di adattare le nostre abitudini a questi cambiamenti, e penso che questo sia un momento di forte sensibilizzazione su questo tema che non dobbiamo sentire lontano da noi, ma che è parte del quotidiano.
2: Pallamano, oggi scade l'iscrizione al prossimo campionato di Serie A Gold e dopo 53 anni il Conversano rischia di non partecipare per problemi economici. La società ieri in un comunicato ha chiesto aiuto a cittadini, sostenitori e soprattutto a imprenditori della zona. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cacciano. Per cena d'ogni riccio, de cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no. Per cena d'ogni riccio, de cacciano capriccio, la donna riccia non la voglio, no. La donna riccia non la voglio, no. Prima ho lette asa, poi lette l'assa, non ci capisci niente come una tassa, tembriglia, incita e sbriglia,

Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. Per cene d'ogni riccio, de caccia un capriccio, la donna riccia non la vogliono. La donna riccia non la vogliono.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. Quattro arresti per l'attentato dello scorso 16 ottobre ai danni di Sigfrido Ranucci a Pomezia. Tre le persone finite in carcere, una ai domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. Il giornalista ringrazia gli investigatori e aspetta gli sviluppi della vicenda. È finita la fuga del presunto killer del pizzaiolo sessantenne di Reggio Emilia, accoltellato ieri sera nel suo locale per aver negato una pizza gratis. L'uomo, di origini straniere, è stato rintracciato e arrestato dopo le 2 di notte. Era un cliente abituale, ha ferito gravemente anche la sorella della vittima. A Monte Carlo si indaga dopo l'esplosione di un ordigno nell'atrio di un palazzo che ha provocato il ferimento di un oligarca ucraino, della moglie e del figlio minorenne. La polizia sta cercando una persona sospettata di aver fatto detonare una bomba artigianale. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. In Venezuela almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma, circa 50.000 le persone che risultano ancora disperse. Le Nazioni Unite stimano che la catastrofe abbia generato circa 1,2 milioni di tonnellate di macerie nello stato di La Guaira, la regione più duramente colpita, 16 le vittime italiane. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner. A Wimbledon batte Kecmanovic al 5° set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Attraverso false richieste di lavoro e sfruttando il decreto flussi avrebbero fatto entrare in Italia centinaia di cittadini extracomunitari in modo irregolare. 30 persone sono state arrestate dai carabinieri in diverse province tra cui Taranto, Lecce, Foggia e Matera. Secondo l'indagine coordinata dalla DDA di Lecce e dalla Procura di Taranto, gli stranieri provenienti da Pakistan, Bangladesh e India avrebbero pagato fino a 6.500 euro per ottenere il visto d'ingresso. Le pratiche sarebbero state gestite da un CAF di Taranto. Con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro, si imballa la paglia di notte, si raccoglie frutta e verdura alle prime luci dell'alba. Lo spiega Coldiretti Puglia, che accoglie positivamente anche il via libera del Consiglio dei Ministri alle misure che consentono l'accesso in deroga alla cassa integrazione in caso di sospensione delle attività per il caldo estremo. A Bari il prefetto Francesco Russo lascia l'incarico e si prepara alla pensione. Ha tracciato un bilancio di questo triennio facendo un appello alle istituzioni. Sentiamolo.
3: Abbiamo qualche frangia dei giovani che purtroppo crea qualche preoccupazione. Ecco, su questo io chiedo a tutte le istituzioni, ma per istituzioni intendo anche scuola, famiglia, anche le parrocchie, di fare attenzione particolarmente ai giovani.
2: A Matera è la settimana più attesa dell'anno. La città si prepara al 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione ufficiale delle luminarie artistiche. Grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

La mia casa è a Lisbona, a metà di una collina, dove l'aria è sempre buona, in una piccola stradina che si inerpica, guidata da rotaie che spariscono ogni curva e resistono alla furba ammaliazione del progresso, che qui tanto non disturba neanche adesso. Questione di contesto e di cultura, la mia casa è una finestra in miniatura, e dopo i tetti in lontananza il mare aperto. La mia casa è a Marrakesh, in quella piazza sgangherata, così bella da sembrare una pittura, così forte da restarti appiccicata, pur essendo totalmente priva di un'architettura. E questa cosa mai nessuno l'ha spiegata, che quella piazza lì non è fatta di niente, solo di polvere, di musica e di gente colorata. Casa mia è là e c'è sempre stata.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro a 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale. Sui rapporti con gli Stati Uniti e Donald Trump, la premier ha detto: «Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri. È importante essere franchi». Gravissimi l'oligarca ucraino Ermolaev e la moglie, rimasti feriti in una potente esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale nel Principato di Monaco. Meno grave il figlio tredicenne. Il pacco esplosivo nell'atrio caccia all'uomo sospettato di averlo piazzato. Posti di blocco anche in Francia. In Venezuela, almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma. Circa 50.000 persone risultano ancora disperse, secondo le Nazioni Unite. 16 le vittime italiane. Un'altra scossa ha interrotto le operazioni di ricerca di una donna e dei suoi figli tra le macerie a Macuto. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto nel Mantovano mentre raccoglieva angurie. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi in arrivo i temporali. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia, arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner, a Wimbledon batte Kecmanovic al quinto set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un uomo di poco meno di 40 anni è stato ucciso questa mattina a Bari mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco, uno dei quali mortale alla testa. Per l'uomo, originario di Ceglie del Campo, sono stati inutili i soccorsi. Indagano le forze dell'ordine. Due assalti a bancomat si sono verificati la scorsa notte in Puglia. Il primo a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. È stato fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Viper. Ad agire almeno 4 persone a volto coperto. Il secondo assalto è avvenuto a Modugno, nel Barese. Nel mirino lo sportello della BDM di Piazza Garibaldi. Solo ieri a Modugno era stato fatto esplodere un altro bancomat della BCC. In corso le indagini. Un angolo di Foggia si è colorato di verde oro ieri sera. La folta comunità brasiliana residente in città è esplosa in festa con cori e balli dopo la vittoria sul Giappone, che ha segnato la qualificazione del Brasile agli ottavi. Tanti brasiliani che da diversi anni vivono nel capoluogo Dauno e che oggi sono ben integrati. Oltre al Brasile, dicono, tifiamo il Foggia. Sarà Le Trame del Mondo il filo conduttore della sesta edizione di Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria che trasforma Bari in una grande libreria a cielo aperto sul mare. È in programma dal 17 al 19 luglio. La manifestazione vede la partecipazione di 29 librerie e 30 editori pugliesi. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

come sei da sveglia. Da quanto tempo sei lì?

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco, a dare la morte per un pezzo di pane?

spinge a picchiare il tuo re, che ti porta a cercare il giusto dove giustizia non c'è. Cosa sarà che ti fa comprare di tutto anche se è di niente che hai bisogno? Cosa sarà che ti strappa dal sogno?

0: Radio Norba. Breaking news con TGcom 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. Un presidente della Repubblica di destra non dovrebbe più essere considerato un tabù. Ne è convinta Giorgia Meloni, che durante un'intervista da Nicola Porro 10 minuti su Rete 4 ha affrontato il tema del futuro del Quirinale. Sui rapporti con gli Stati Uniti e Donald Trump, la premier ha detto: «Non sono anti-americana oggi, non ero inginocchiata ieri, è importante essere franchi». Gravissimi l'oligarca ucraino Ermolaev e la moglie, rimasti feriti in una potente esplosione avvenuta ieri sera in un edificio residenziale nel Principato di Monaco. Meno grave il figlio tredicenne. Il pacco esplosivo nell'atrio caccia all'uomo sospettato di averlo piazzato. Posti di blocco anche in Francia. In Venezuela, almeno 1.719 morti a 5 giorni dal doppio sisma. Circa 50.000 persone risultano ancora disperse, secondo le Nazioni Unite. 16 le vittime italiane. Un'altra scossa ha interrotto le operazioni di ricerca di una donna e dei suoi figli tra le macerie a Makuto. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto nel Mantovano mentre raccoglieva angurie. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone. Da oggi in arrivo i temporali. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia, arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. I mondiali di calcio, il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo, sempre ai calci di rigore, la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al quinto set. Subito fuori Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Oggi sei azzurri in campo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un uomo di poco meno di 40 anni è stato ucciso questa mattina a Bari mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco, uno dei quali mortale alla testa. Per l'uomo, originario di Ceglie del Campo, sono stati inutili i soccorsi. Indagano le forze dell'ordine. Due assalti a bancomat si sono verificati la scorsa notte in Puglia. Il primo a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. È stato fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale Viper. Ad agire almeno quattro persone a volto coperto. Il secondo assalto è avvenuto a Modugno, nel Barese. Nel mirino lo sportello della BDM di Piazza Garibaldi. Solo ieri a Modugno era stato fatto esplodere un altro bancomat della BCC. In corso le indagini. Un angolo di Foggia si è colorato di verde oro ieri sera. La folta comunità brasiliana residente in città è esplosa in festa con cori e balli dopo la vittoria sul Giappone, che ha segnato la qualificazione del Brasile agli ottavi. Tanti brasiliani che da diversi anni vivono nel capoluogo Dauno e che oggi sono ben integrati. Oltre al Brasile, dicono, tifiamo il Foggia. Sarà Le Trame del Mondo il filo conduttore della sesta edizione di Lungomare di Libri, la manifestazione letteraria che trasforma Bari in una grande libreria a cielo aperto sul mare. È in programma dal 17 al 19 luglio. La manifestazione vede la partecipazione di 29 librerie e 30 editori pugliesi. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esisti.

ognuno è una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati, la Virginia Giacomin avrebbe operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro il gruppo ritenuto responsabile dell'attentato a Sigfrido Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di Antonio Passariello, residente a Cicciano, Napoli, e poi Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davino, tutti residenti nella Velinese. Adesso bisognerà capire se ci sono altri livelli, ha affermato il giornalista. Attacco nel cuore del Principato di Monaco. Una violenta esplosione ha scosso Monte Carlo ieri sera a pochi passi dal confine con la Francia. Gravissimi l'oligarca di Kiev Ermolaev e la moglie, meno grave il figlio di 13 anni. Un pacco esplosivo piazzato nell'androne del palazzo in cui vivono e caccia all'uomo. Il delitto in pizzeria a Reggio Emilia ha arrestato l'assassino di Raffaele Stipa. L'uomo è stato intercettato intorno alle 2 di notte ed è stato interrogato. Gli era stata negata una pizza gratis. Ferita la sorella della vittima, ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova. Un bracciante agricolo di 55 anni, di nazionalità marocchina, è morto ieri pomeriggio al lavoro sotto il sole nei campi nel Mantovano. Oggi 25 città da bollino rosso per il caldo. In arrivo i temporali, nella notte in Toscana contati oltre 4.600 fulmini. Il terremoto in Venezuela, un 12enne estratto vivo dalle macerie, alla Guaira, a 5 giorni dal sisma. Aggiornato a 1719, il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, aumenta il rischio di epidemie. I mondiali di calcio, oggi Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svizzera. Il Marocco elimina l'Olanda ai rigori e va agli ottavi. Il Paraguay scrive la storia battendo ai calci di rigore la Germania. Avanza anche il Brasile dopo la vittoria in rimonta sul Giappone. Tennis, primo turno faticoso per Sinner a Wimbledon, batte Kecmanovic al 5° set. Oggi 6 azzurri in campo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con 2 RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni, intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro, Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sono 4 le persone arrestate dai carabinieri per l'attentato dinamitardo al giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Erano pronte a fuggire all'estero. Secondo chi indaga, avrebbero agito su commissione pagate alcune migliaia di euro, usata gelatina esplosiva reperita su canali illegali. Mentre si affievoliscono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi nel terremoto in Venezuela, le squadre di soccorso hanno estratto vivo un 12enne dalle macerie. Il bilancio delle vittime è attestato a 1.719 e nel paese scatta l'allarme per possibili epidemie. Il caldo miete vittime sul lavoro. Nel Mantovano un bracciante marocchino di 55 anni collassa nei campi e muore. Allarme dei sindacati provinciali, le vittime negli ultimi giorni sarebbero 4, si punta il dito sul caporalato. Oggi temperature da bollino rosso in 25 città. Arrestato nel cuore della notte l'assassino di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte a Reggio Emilia dopo aver negato al killer una pizza gratis. Il responsabile è un italiano di 43 anni che già 3 volte non aveva pagato il conto, avrebbe alcuni precedenti per droga. Da Papa Leone XIV un appello in extremis ai lefebriani: vi prego, tornate indietro, c'è ancora spazio per il dialogo, no allo scisma. Il movimento ultratradizionalista domani dovrebbe ordinare 4 vescovi senza l'ok del Vaticano. Se ciò avvenisse scatterebbe in automatico la scomunica. Mondiali di calcio stasera: Costa d'Avorio, Norvegia e Francia Svezia, poi nella notte Messico-Ecuador. Intanto il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile agli ottavi dopo la vittoria sul Giappone. Tennis, oggi a Wimbledon 6 azzurri in campo, inizia Arnaldi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con 2 RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

A settembre mi dirai quanti amori porterai le vendemmie.

0: Breaking News con TGCom 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio dopo l'attacco dinamitardo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Esclusa dunque la pista terroristica, il milionario e il figlio feriti ma non sono in pericolo di vita, in condizioni critiche la moglie a cui sono state amputate le gambe. In Venezuela è estratto vivo dalle macerie un dodicenne dopo 5 giorni dal terremoto, ma con il passare delle ore si spengono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi, 1.719 le vittime confermate, tra cui 16 italiani. Nelle ultime ore trovati i corpi di una famiglia salernitana di 5 persone. Ho messo la bomba là, dobbiamo buttare i palazzi per terra. Così intercettato uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro, usato esplosivo da cava reperito tramite canali illegali. A giugno la crescita dei prezzi al consumo in Italia è stata pari a zero rispetto al mese precedente, lo stima l'Istat, segnalato anche un lieve calo dell'inflazione su base annua, si attesta al 3%, il mese scorso era al 3,2%. Arrestato l'aggressore di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera a Reggio Emilia, aveva negato al presunto killer una pizza gratis già concessa in 3 occasioni. Il fermato è un italiano di 43 anni che ha anche ferito la sorella della vittima, ha alcuni precedenti per droga. Mondiali di calcio stasera, Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile vince sul Giappone. Tennis, dopo la sofferta vittoria di Sinner di ieri, oggi a Wimbledon in campo Paolini, Grant che ha battuto la britannica Boulder, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con due RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni, intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro, Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così com'è finito mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio dopo l'attacco dinamitardo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Esclusa dunque la pista terroristica. Il milionario e il figlio feriti, ma non sono in pericolo di vita. In condizioni critiche la moglie, a cui sono state amputate le gambe. In Venezuela è estratto vivo dalle macerie un 12enne dopo 5 giorni dal terremoto, ma con il passare delle ore si spengono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi, 1.719 le vittime confermate, tra cui 16 italiani. Nelle ultime ore trovati i corpi di una famiglia salernitana di 5 persone. Ho messo la bomba là, dobbiamo buttare i palazzi per terra. Così intercettato uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre.

0: La banda avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro usato esplosivo da cava reperito tramite canali illegali. A giugno la crescita dei prezzi al consumo in Italia è stata pari a zero rispetto al mese precedente. Lo stima l'Istat, segnalato anche un lieve calo dell'inflazione su base annua, si attesta al 3%, il mese scorso era al 3,2%. Arrestato l'aggressore di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera a Reggio Emilia, aveva negato al presunto killer una pizza gratis già concessa in 3 occasioni. Il fermato è un italiano di 43 anni che ha anche ferito la sorella della vittima, ha alcuni precedenti per droga. Mondiali di calcio stasera, Costa d'Avorio Norvegia e Francia Svezia. Il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile vince sul Giappone. Tennis, dopo la sofferta vittoria di Sinner di ieri, oggi a Wimbledon in campo Paolini, Grant che ha battuto la britannica Boulder, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con due RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: tutta la musica italiana di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Mm.

0: io.
1: Arrivederci, signore.
0: Ciao, piccola.
2: Radio Norba Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
3: Radio Norba.
4: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. Dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Nel Principato di Monaco si indaga per tentato omicidio dopo l'attacco dinamitardo ai danni dell'oligarca ucraino Ermolaev. Esclusa dunque la pista terroristica, il milionario e il figlio feriti ma non sono in pericolo di vita. In condizioni critiche la moglie, a cui sono state amputate le gambe. In Venezuela è estratto vivo dalle macerie un dodicenne dopo 5 giorni dal terremoto, ma con il passare delle ore si spengono le speranze per gli oltre 50.000 dispersi, 1.719 le vittime confermate, tra cui 16 italiani. Nelle ultime ore trovati i corpi di una famiglia salernitana di 5 persone. Ho messo la bomba là, dobbiamo buttare i palazzi per terra. Così intercettato uno dei 4 arrestati per l'attentato a Sigfrido Ranucci dello scorso ottobre. La banda avrebbe agito su commissione in cambio di alcune migliaia di euro, usato esplosivo da cava reperito tramite canali illegali. A giugno la crescita dei prezzi al consumo in Italia è stata pari a zero rispetto al mese precedente. Lo stima l'Istat, segnalato anche un lieve calo dell'inflazione su base annua, si attesta al 3%, il mese scorso era al 3,2%. Arrestato l'aggressore di Raffaele Stipa, il pizzaiolo accoltellato a morte ieri sera a Reggio Emilia, aveva negato al presunto killer una pizza gratis già concessa in 3 occasioni. Il fermato è un italiano di 43 anni che ha anche ferito la sorella della vittima, ha alcuni precedenti per droga. Mondiali di calcio stasera, Costa d'Avorio Norvegia e Francia-Svezia. Il Marocco ha eliminato l'Olanda e il Paraguay la Germania, entrambe ai rigori. Il Brasile vince sul Giappone. Tennis, dopo la sofferta vittoria di Sinner di ieri, oggi a Wimbledon in campo Paolini, Grant che ha battuto la britannica Boulder, Arnaldi, Sonego, Cobolli e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità

0: che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno, l'indagato avrebbe accumulato debiti anche con due RSA dove l'anziana era stata ricoverata, sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni, intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro, Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA. 5 morti in Italia negli ultimi 2 giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma, oltre 1700 morti, 11 italiani. La denuncia del cardinal Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto da Trump e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli. Avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo, mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con 2 RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo. Bollino rosso a Bari fino a domani.

0: Domani dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Cosa?
1: Ho davanti, non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per la

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA. 5 morti in Italia negli ultimi 2 giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma, oltre 1700 morti, 11 italiani. La denuncia del cardinal Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto da Trump e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli, avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 38 anni, Alessandro Signorile, è stato ucciso questa mattina a Bari. Secondo quanto emerso, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre percorreva in bicicletta le strade del quartiere Carbonara. Fatale sarebbe stato un colpo alla testa. L'autore dell'omicidio è stato arrestato poco dopo, mentre stava raggiungendo la questura per costituirsi. Da chiarire il movente. Avrebbe sottratto 200.000 euro a una pensionata affetta da disabilità che avrebbe dovuto assistere e supportare. A Brindisi, denunciato per peculato un amministratore di sostegno. L'indagato avrebbe accumulato debiti anche con 2 RSA dove l'anziana era stata ricoverata. Sequestrati i beni dell'uomo, tra cui immobili e auto. La Puglia ancora nella morsa del caldo, bollino rosso a Bari fino a domani, dal 2 luglio in arrivo correnti più fresche e perturbazioni. Intanto con l'impennata delle temperature nelle campagne pugliesi cambia l'organizzazione del lavoro. Coldiretti Puglia conferma che si lavora di notte e all'alba. Entrano nel vivo a Matera gli eventi per il 2 luglio, giorno della festa in onore della patrona Maria Santissima della Bruna. Ieri sera l'accensione delle luminarie artistiche, grande attesa per la sfilata dei cavalieri e del carro trionfale fino al tradizionale momento dello strazzo. In città, alberghi pieni di turisti. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto ferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Italiana. Italiana. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: musica italiana di Radio Norba. Italiana. Radio
1: Norba. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni. Il killer lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo, il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svoltosi a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce. Dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso. È stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari. L'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029. Intanto impazza il Totonomi sull'allenatore. Ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

cerco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Radio Norba Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio Norba.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

chiamami sempre amor. Perché noi siamo amore.

0: especially tonight.
1: Radio Norba Italiana. Italiana. Italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.
2: Radio Norba.
3: Che ne sai di un bambino che rubava? Soltanto nel buio giocava. E del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia. Il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio: continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis: a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni. Il killer lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo, il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svolto sia a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce. Dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso

0: in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari, l'esterno Mané prolunga il contratto sino al 2029, intanto impazza il Totonomi sull'allenatore, ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

italiana. Tutta la musica italiana di Radio Norba.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: fango a Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia. Il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni, il killer. Lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svolto sia a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce. Dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari. L'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029. Intanto impazza il Totonomi sull'allenatore. Ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: centro. Italiana. Radio Norba. Tutta la musica italiana di Radio Norba. Radio
1: Norba. Ho visto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Calcio, i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington in corso Costa d'Avorio Norvegia, dalle 23 a New York Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico-Ecuador. Tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni, il killer. Lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo, il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svoltosi a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce. Dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari. L'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029. Intanto impazza il Totonomi sull'allenatore. Ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: prima.
1: Ma sì, se lo dicevi prima.
0: Ma prima quando?
1: Ma prima, no? Si prendono i contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
0: Ma io ho bisogno adesso, mi sto male adesso.
1: Se me lo dicevi prima, io operavo io.
0: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
1: Sto male, sto bene, ma che lavoro e mica lavoro.
0: Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro.
1: Prima, capito?

0: Sei ancora qua?
1: Vabbè. Quanto sei alto?
2: 1,90.
1: Non vai bene.
2: Come non vado bene?
1: Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra l'1,60 e l'1,60, tra l'1,60. Capito?
2: Sì, ho capito che quando uno sta male deve arrangiarsi da solo, eh?

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un

0: dalle 23 a New York, Francia-Svezia, dalle 3 all'Azteca, Messico-Ecuador, tennis a Wimbledon, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego, Berrettini e Cobolli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni. Il killer lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svoltosi a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce, dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari, l'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029, intanto impazza il Totonomi sull'allenatore, ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. Emergenza AFA, 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano 69 evacuati. La denuncia del cardinale Pizzaballa, Gaza è un disastro. Città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: la gente vive in mezzo alle fognature, i topi mordono i bambini. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, mandante ancora ignoto. In Venezuela, salvato un bimbo di 3 anni, ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto, soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma: oltre 1.700 morti, 16 italiani. La Corte Suprema USA da

0: Berrettini e Cobolli. Questa è la breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio in pieno giorno nel quartiere Carbonara di Bari. La vittima è Alessandro Signorile, operaio edile di 39 anni, il killer. Lo ha colto di sorpresa mentre era in bici in via De Marinis. Subito dopo il presunto responsabile si è diretto in questura per costituirsi. I poliziotti lo hanno bloccato in una strada adiacente. Il delitto ha un movente passionale. Nulla di fatto al termine dell'ennesimo vertice tra sindacati e Natuzzi svolto a Bari. Il gruppo conferma la volontà di chiudere 3 stabilimenti tra Puglia e Basilicata. I sindacati hanno preannunciato nuove forme di protesta e chiedono alle istituzioni di riaprire il tavolo delle trattative. Sentiamo Luigi Sideri della CISL Bari.
3: Nei prossimi giorni passeremo attraverso le assemblee dei lavoratori, perché la parola spetta ai lavoratori. Sarà un passaggio cruciale per capire come dobbiamo muoverci e su quale direttrice andare.
2: Ora il calcio. Inizierà il 12 luglio con il raduno la stagione del Lecce, dal 15 è previsto il ritiro in Austria. Intanto il primo colpo di mercato di Trinchera potrebbe essere Esteban, promosso in prima squadra l'anno scorso, è stato capocannoniere del campionato primavera. Passiamo al Bari, l'esterno Manè prolunga il contratto sino al 2029, intanto impazza il Totonomi sull'allenatore, ora salgono le quotazioni di Mignani e Castori. Sul secondo ci sono forti dubbi, era lui sulla panchina del Sud Tirol ai playout. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.
4: Alla sera vedo donne bellissime, da Venezia arrivare fin qua.

ancora famose, che si fermano per una notte, per una stagione. Al mattino non hanno pudore, quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare,

Tani. C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. 15 anni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.